0: non lo seguo più.
1: And give up for number with Massachusetts 5 Bravo Papa Yankee 19.
2: Okay.